Oshakati omulongo nambari nomilongo yali nahambo ndatoka ukweyo muvyu nomilongo yali nahambo mbari opuwo omulongo nandatu nomilongo yali nahambo umwe ombwengo muvyu nomilongo yali nahambo umwe okatima mulilo ohambo mbari nomilongo yali nahambo mbari.

0: Okweba.
1: Okweba.
0: Danki. Mabongo. Mabongo kudha bongo mainde. Mabongo kudha konge mainde. Ge mainde. Wow. Jomi ndo morongo na muyu nambano mwambo mwambo mwambo mnene maje mbengro mirongo mbari muprate. Noli jaine mwambo mnene. Imu vyuko mwedha usha mbari mburo mayo vya mbari no mirongo mbari na mbari. Mwende kapo kwa ije mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari mbari

pere obina munyo vyetu umbwiko na wina uri abithe rwetu kunyivithiro ko murungu akaena kweno rupa rubiruko obina munyo ropopedu naobe po orupandiro mahitiro no mapitiro obina mehi muko twacho mwife ponela ohambo umwe oimwe ombaro nelo hambo datu ohambo mbali ohambo datu omuyonela po oimwe po ombali

0: ombari onela ohambo ndatu ohambo mbali ohambo ndatu omuvi onela po oimwe po ombali.
1: Nambano mirundurukire koma shivithironga walondiro noondiro ombakero.